lacrime, ecco-la, avvocata nostra, e si di vostri occhi misericordiosi a noantri rimirai, e dopo di questo esilio mostra

0: Maria.
1: Supliché par noantre, Santa Mamma di Dio,
2: perché saremo degni delle promesse del Cristo.
1: Vergine de Fatima,
2: prega par noantri.
1: Sia lodato il nostro Signor Gesù Cristo,
2: che par sempre sia lodato.